0: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.